Io affetto pure appena mi fa bene, mi avevo più, mi affetto, mi assomma, mi affetto, mi avevo più, mi avevo più, e che mi fanno, forse c'è là. Ah, mi vado a guano, e mi ha qualche che io me la nonna, qua ogni sua, dopo rami, e ciò mi dura, a quenami, che mi so. E allora mi cambia mia to, non è venuto a dirlo. Togbe, cani sena, dottu comi, cocu sumagbo, senao, 90, 35, 92, 88, e fui. Morin Eugenio, Yakubu Aruna, Placo Adolé, Yao Lumovi, Afeto Mas Horacio, Amenyon Achu, Fata Lawe Afeto Nesuka Daniel Kaka 90, 97, 32, 97 Afeto Kojo Agamapu Afeto Kojo Among Lomaram Ludogono Sileke Jene Ta Akbegane Mavade Nugamanamiro Maso Agbere Karami Kambamia Toji